right, gale shalom shalom rap terere. Gale ni kundani, gale ni kundani kabisa. Gale basta wasi di tuwete in ulimba gale biga arwet gale omite nindani. Gale evangelist, thank you sana gale shalom shalom rap terere. Gale nebop tinga in ulimba arabie gona. Gale shalom shalom rap terere gale daraja gale miriam in bada daraja mungu. Gale shalom shalom rap terere. Gale ni kibredi ulimba gamusanga eriyanta. Kubiga lagu juje diverse ngu su kunona. Shalom shalom rap tereri gale ilari ili mbagi msini de posta eriyazi. Gale omite nindani. Shalom shalom rap tereri gale arun kurire. In ulimbo kama gete gale omite ngu tuge nani. Shalom shalom rap tereri. Gale manaka rabadim. Gale baba mimo ili mba ndale le gale age gale agipton. Ili mba ndale le mba kamilazi. Gole omite nindani gale shalom tun. Shalom shalom rap tiri gole magareri in uli mama tigo. Gole omite nindani gribe tinu bwana magareri mwenyewe. Inna bel jiki tijan atani misi gole kibruno nasiri ni mama rite. Ero kibruno ijute ijute daifasi ni kore ngune gitoga. Egip gejiri emba kibtururu ijute daifasi ni nye gen gitoga nyona. Kala oma jirani gesiru wana gane SMS kukena amina otinu ba shalom. Now, ogoning jutinda agenge, aganya taj basa Geoffrey. Gale shalom shalom rap tere gole ane non gole ngon onem. Gale non kuni ko en ulimba jayab koze limba mendera. Kale nti wan tinda nubanga tutik tamani jiba elu msi nyonde umbada yitu. Gale shalom shalom rap tere gole ni well done tere ulimba tilo alwet oe.